cabro sai pao tarta. Se fu il droido cabro sai pao tarta. Fu il droido cabro sai pao. Ma facelo scena giurnata.